0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire.

Buona domenica, 30 agosto 2026. Sono Branco Le Stelle. Vi auguro naturalmente una magnifica, divertente domenica e soprattutto tanto amore, in modo particolare alla nostra Vergine, che è nata proprio il 30 di agosto. Ariete, oggi però ancora un po' qualche difficoltà di dialogo nei rapporti di vecchia data. Prima di colpevolizzare gli altri per un eventuale ritardo, chiedetevi se non avete sbagliato voi in qualcosa. Si preparano lotte di potere nel vostro ambiente. Toro, un po' di attenzione però nella salute. Toro, pensate forse a una nuova impresa commerciale, imprenditoriale? Il vostro socio più affidabile è la Vergine. Gemelli, l'amore non è molto pronunciato, ma Venere può fare miracoli. E finalmente questa luna nel caldo Ariete si sostituisce a Marte, e quindi la domenica si conclude con un abbraccio molto passionale. Buona domenica al Cancro. Luna, la vostra grande madre, era ottima tre giorni, insomma dategli un po' una pausa, un po' di sollievo, ecco, per due giorni finché sta in Ariete. Leone, vi do soltanto un suggerimento per le prossime settimane: tirate fuori le unghie, fate vedere chi siete, fate vedere che siete dei leoni. Vado alla Vergine. Mantenetevi calmi la prossima settimana. C'è una stanchezza alle gambe, alle braccia, perché vi aspetta ultimo quarto in Gemelli. Vabbè, ma di questo parleremo ancora. Buona domenica e auguri, Vergine. Bilancia, bisogna anche ascoltare, prendere in considerazione i consigli delle persone più esperte di voi. Perché no? Anche di un medico, di un avvocato, un architetto. In amore non ballate più da soli, no? Talvolta era una bilancia che diceva: io ballo da sola. E no, con quella Venere nel segno, almeno un amante di passaggio ci sarà, dai. Buona domenica allo Scorpione. Sono ancora più incisivi gli influssi sull'amore, estremamente sensuali. Non perdete nessuna occasione per essere felici. Sagittario, non disperate se non avete ancora fatto conquiste. L'estate non è ancora finita. Sta finendo, come cantavano i Righiera, ma è ancora estate. Capricorno, Venere non rende facili adesso i rapporti con le persone vicine. È una grande pettegola per voi in bilancia, ma soprattutto è Marte che batte questo tamburo, non so per chi vi ha preso. Urge chiarire la vostra posizione in casa. Acquario, io ti prego, non perdere una grande occasione di guadagnare, di amare. E alle porte un nuovo amore, se sei solo. Pesci, Venere vi aiuta incredibilmente anche nelle questioni burocratiche, legali. Quelli che sono

cose che sono disturbate adesso da Mercurio in Vergine. Avanti, se avete problemi di questo tipo, domani stesso riprende bene l'attività nonostante un improvviso cedimento fisico. Buona domenica con tutto il cuore e un felice proseguimento nell'ascolto di Disraeli, è il nostro autore del Pensiero delle Stelle. Era un grande politico, diceva: franchezza e chiarezza, questa è la linea da seguire quando vuoi nascondere la tua opinione e confondere gli altri. Amici, ricordiamoci: franchezza e chiarezza.

0: svegliarsi a dovere con un classico di Aretha Franklin, con questo mostro sacro della musica che continua a far parlare di sé. Una voce così dove la trovi al mondo? I Say a Little Prayer. Andiamo così a concludere la sequenza notturna romantica con le nostre canzoni d'amore. Eccola, la domenica 30 agosto, il penultimo giorno di questo mese vacanziero, 30 agosto 2026. Buongiorno da Silvia Giansanti, sta per finire il nostro tour de force all'alba. Buongiorno, ben svegliati. La chiesa ricorda San Bonomio Abate. Tra i nati oggi ci sono Ilaria D'Amico nel 1973, Cameron Diaz nel 72, Diodato il cantante nell'81, Pino Insegno poi nel 1959. Il 30 agosto del 1850 Honolulu divenne una città, e questo per un fatto storico. Adesso l'amore, protagonisti i grandi doppiatori, le grandi voci del cinema che ogni ora ci regalano brividi ed emozioni.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: La persona giusta riesce a farti innamorare due volte, prima di lei e poi di te stesso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Follia di Elisa di scena, anche se non trovi le parole, nella mattinata appena iniziata di questa domenica su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, ci attendono come sempre le previsioni del tempo tra poco, adesso Sky TG24 e le principali notizie.
1: Quasi 700 morti in Nepal, si allunga l'elenco dei dispersi, circa 3.000 tra cui 3 italiani. Kathmandu chiede l'aiuto internazionale, mette in guardia sul cambiamento climatico. Il nuovo attacco russo contro Kiev dopo la strage di ieri nel distretto di Bucha, che ha provocato 37 morti. Il capo della CIA avrebbe proposto a Mosca un incontro Putin-Trump-Zelensky. Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba dopo un malore lucido, risponde alle domande dei medici. L'ex deputato 5 Stelle è trasferito in ospedale a L'Avana. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria e la grandi nella regione Lombardia, chiede lo stato d'emergenza. Mattarella telefona al sindaco per esprimere vicinanza. Il Papa guida la processione sul lago di Albano per la festa di Santa Maria, la prima volta per un pontefice. Non permettiamo al male di sfigurare l'umanità, dice Leone XIV. L'addio a Franco Fontana, maestro del colore, rivoluzionò la fotografia portandolo oltre il bianco e il nero. Le sue opere esposte in tutto il mondo, aveva 92 anni. Serie A, la Juve batte il Parma, il Frosinone ferma la Fiorentina, oggi Napoli, Inter e Lazio. MotoGP ad Aragon, Marc Marquez vince la sprint, alle 14 la gara lunga su Sky Sport. Ultima domenica d'agosto da Bolino Rosso sulle strade per il rientro dalle vacanze estive, a pesare sul controesodo del carro carburante, ancora caldo, intenso al centro-sud.
0: Grazie a Sky TG24 per le principali notizie del giorno, è tutto.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Il futuro professionale di tuo figlio comincia dalla scelta dell'università. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde. Un ambiente accogliente e internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 3, 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenotati su uer.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Domenica da piena estate nel Lazio, così come in tutta Italia, con cielo sereno, poco nuvoloso e con il caldo che continua a farsi sentire. Per carità, non sono valori record, non si va oltre i 34-35 gradi, ma sono sempre 34-35 gradi. Sarà così anche settimana prossima, insomma c'è ancora da sudare. Diminuisce leggermente l'umidità, quindi caldo un pochino più sopportabile. Per adesso davvero poco da segnalare, anche nei prossimi giorni bene o male l'estate non molla. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Dimensione Suono Soft.

0: America, ed effettivamente più America di così non si può. A Horse with No Name su Dimensione Suono Soft. E nel primo appuntamento con le Good Life che condividiamo oggi scopriamo come coccolare le nostre radici, e mi riferisco ai nostri piedi, nonché uno dei più antichi e potenti organi di seduzione e comunicazione non verbale. Fin dall'antichità, dai rituali di lavanda nell'antica Grecia al simbolismo della scarpetta di Cenerentola, il piede rappresenta grazia, vulnerabilità e sensualità, racchiudendo oltre 7000 terminazioni nervose in una struttura anatomica perfetta. E allora non dimentichiamo mai di prendercene cura 12 mesi all'anno, dedicando loro l'attenzione che meritano. Spesso infatti li costringiamo per ore in calzature strette, accumulano tensioni che si riflettono poi su tutta la postura e sulla colonna vertebrale. Regalati quindi un pediluvio serale rigenerante con acqua tiepida, sale marino ed essenza di lavanda o menta. Poi massaggiali con una crema idratante ricca di urea o burro di karité, risalendo dai talloni fino alla punta delle dita con movimenti circolari, perché prendersi cura dei propri piedi migliora la circolazione periferica, scioglie le contratture e regala un'immediata sensazione di leggerezza e rilassamento. Camminare anche a piedi nudi sull'erba o sulla sabbia stimola la propriocezione e ci connette al momento presente. Amare i piedi significa radicarsi con rispetto nella vita e muovere ogni passo con sicurezza e benessere. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: potrei allarmarti, ma se sei amante delle patatine fritte ti tocca iniziare a mettere i soldini da parte. Eh sì, perché il paese maggiore esportatore di patatine surgelate al mondo, che è il Belgio, inizia ad avvertire, a causa del forte maltempo degli ultimi anni, il raccolto di patate si è rivelato insolitamente piccolo, con scorte limitate e prezzi che potrebbero rivelarsi un po' più alti del solito. Vabbè, adesso anche le patatine fritte stanno per diventare un lusso, ma pensa te. Le news tra poco su Dimensione Sono Soft.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Alessandro Di Battista, ricoverato a La Habana dopo il forte malore accusato venerdì a Cuba, torna a farsi sentire. Sotto un post di Instagram di Ilaria Loquenzi, l'ex deputato romano scrive: ce la metterò tutta per tornare presto. Ieri sera, lo ricordiamo, Di Battista aveva ripreso conoscenza e parlato con i medici. Palazzo Chigi si dice pronto per un volo sanitario se le condizioni lo permettono. Mobilità, due notti di chiusure stradali a Roma per la taratura degli autovelox su via del Foro Italico tra il 31 agosto e il 1 settembre, mentre su via Isacco Newton tra l'1 e il 2 settembre, in entrambi i casi dalle 21 alle 5 del mattino. Per la prima volta un pontefice ha guidato una processione sul lago di Albano. Prevost ha festeggiato a Castel Gandolfo la Madonna del Lago, nella chiesa consacrata da Paolo VI. Lo sport, il calcio, la Juve batte 2-0 il Parma e aggancia il Milan, la Fiorentina crolla in casa 3-0 dal Frosinone nel giorno del centenario, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1 e questa sera c'è Lazio-Genova, mentre domani alle 18.30 Lecce-Roma. Tennis, US Open, al via la quarta prova del Grande Slam, 13 gli italiani in tabellone, torna Alcaraz ma non c'è Sinner, Zverev è la prima testa di serie. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

0: su.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: meravigliosa linea di pianoforte protagonista di questo pezzo dei Bruce Hornsby and the Range dal 1986, The Way It Is. Un pezzo con forte connotazione politica perché il testo fa esplicito riferimento a quello che è passato alla storia come Poverty Act del 1964, ma in molti forse ricorderanno questa stessa linea di pianoforte in un pezzo pubblicato postumo dalla leggenda del rap Tupac Shakur e che riprende per intero questa base. In quel caso il pezzo si intitola Changes, è del 1998 e racconta la dura vita all'interno dei ghetti, con l'augurio insomma che le cose possano prima o poi cambiare. 11:16 su Dimensione Sono Soft, io sono Maria Chiara Belardo con te fino alle 14.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
11: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del Benzinaio.
13: Benzina

0: stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apolloniGhetti.com.
1: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.